Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo, vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona, che potete scrivervi

troverete il tasto RAE, oppure grazie agli amici della RAE nel sito rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. La città di Buenos Aires e l'area metropolitana avranno oggi una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature comprese tra una minima di 14 e una massima di 19 gradi Celsius. Nonostante l'alto tasso di umidità, non sono previste precipitazioni. L'ambiente si manterrà mite per questo periodo dell'anno, con condizioni stabili che consentiranno di svolgere attività all'aperto senza particolari inconvenienti. Inoltre, la copertura nuvolosa sarà costante per gran parte della giornata, senza tuttavia provocare piogge o fenomeni meteorologici significativi. Secondo le previsioni dello Servizio Meteorologico Nazionale, le probabilità di precipitazioni rimarranno basse per tutto venerdì e per gran parte di sabato. Dopo questo venerdì stabile e con temperature piacevoli, il fine settimana si prospetta simile, anche con un aumento dell'instabilità verso la conclusione di sabato. Le temperature resteranno su valori moderati per il mese di giugno, mentre il cielo rimarrà prevalentemente coperto in gran parte dell'area metropolitana di Buenos Aires. Ecco il clima allora in questo fine settimana, dove l'Argentina giocherà una partita di calcio amichevole previa al mondiale, no? Ai mondiali che si svolgeranno in Nord America, dove pure ci sarà un fine settimana con la Formula 1, la gara a Monaco, quindi tantissime attività per svolgere dalla confortevole poltrona. Bene, primo brano musicale con Estelares, la canzone intitolata E già dico.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco il folklore argentino con il gruppo Los de Salta, Anocheciendo Zambas.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, Messia, Chutier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La celebre attrice, modella e architetta Elba Ciunciuna Villafañe è scomparsa all'età di 92 anni, come confermato da sua figlia Juana Molina in un toccante comunicato. L'artista ha avuto una lunga carriera che ha incluso partecipazioni alla serie Mujeres Asesinas fino al suo lavoro come architetta con il padre Carlos Mujica. L'artista era nata il 9 aprile 1934 nella città di Buenos Aires, ma ha vissuto in diverse province durante l'infanzia a causa della professione militare del padre. Ciunciuna, soprannome derivante dalla parola cionciona, cioè una bambola in dialetto piemontese ligure, come veniva chiamata sua madre, è stata un'icona degli anni 70 nella televisione nazionale, così come a teatro e al cinema. Partecipando a opere importanti come La storia ufficiale, film per il quale è stata candidata al premio Condor de Plata e al Festival di Cinema di Chicago. La storia ufficiale vinse pure l'Oscar dell'Accademia Americana. L'Associazione Argentina degli Attori ha ricordato la carriera dell'artista anche nella sua fase pubblicitaria, iniziata negli anni 60 e che l'ha rapidamente proiettata come una delle figure più riconosciute della sua epoca. Tuttavia, Villafañe ha cercato di perfezionarsi come interprete studiando con Agustín Alezzo e, nel 1976, si è iscritta all'Associazione Argentina degli Attori. Nello stesso anno si è esiliata all'inizio della giunta militare in Argentina, vivendo in Spagna con i suoi due figli e il suo allora partner, il cineasta Pino Solanas. Successivamente si è trasferita a Parigi per 7 anni e ha fatto ritorno nel paese nel 1985, dopo il ritorno della democrazia in Argentina. La citata associazione, insieme al Senato della Nazione Argentina, le hanno conferito il premio Podestà alla carriera onorevole nel 2014. La televisione è stata uno dei suoi principali ambiti di lavoro e le ha permesso di avvicinarsi al pubblico attraverso fiction come Attraverse, Mujeres Asesinas, Trátame Bien, Alta Comedia, il teatro di Jorge Salcedo e il ciclo di Guillermo Bredeston y Nora Carpena. Los hijos de Fierro, No toquen a la nena, Un guapo del 900 e Vidas privadas sono state alcune delle produzioni cinematografiche in cui ha lavorato, mentre a teatro è stata vista in titoli come Riccardo III, Cartas de amor, Acaloradas e Días felices, tra gli altri. L'Associazione degli Attori ha ricordato il suo impegno nel coinvolgimento sociale e politica insieme a padre Carlos Mujica nella Villa Tendopoli 31, così come il fatto che ha fatto parte della delegazione che ha accompagnato Juan Domingo Perón nel suo ritorno dall'esilio in Argentina nel 1972. Musica ora con la banda argentina Suéter, la canzone intitolata Nada es como fue.

0: como en botita, coco, alfombras que no hacen ruido, y me está puesto el amor.
1: A media luz, interpretato da Carlos Gardel, è un capolavoro di raffinata sensualità, dove la sua voce unica evoca perfettamente l'atmosfera intima e clandestina del tango. Il testo descrive con ironia e fascino un garçonnier privato, un appartamento d'appuntamenti arredato per incontri amorosi discreti. Questa incisione rimane una pietra miliare intramontabile che definisce l'essenza stessa dell'età d'oro del genere. Corrientes, la via Corrientes, 3-4-8, sono 500 metri dalla stazione radio Diffusione Argentina all'exterior.

Argentina al mondo presenta Eduardo Falù, il signore della chitarra.

0: figlio di immigrati siriani, commerciante in buona situazione economica, l'esimio chitarrista e compositore argentino Eduardo Falù, nacque in un piccolo villaggio nella provincia di Salta nel 1923. Il desiderio che i figli frequentassero le scuole medie e più tardi l'università fece sì che la famiglia si trasferisse in parecchie occasioni. Nel 1937 la famiglia Falù si stabilisce nella capitale provinciale.
1: Io nati nella provincia di Salta.
0: Sono nato nella provincia di Salta, in un posto chiamato Metán, distante 150 chilometri dalla capitale. E vi rimasi fino ai 7-8 anni di età, quando ci siamo trasferiti con la famiglia alla città di Salta, per via degli studi dei miei fratelli più grandi. Ed in questo modo siamo andati a vivere a Salta. Lì sono cresciuto e ho studiato nella scuola magisteriale. A quell'epoca il futuro grande chitarrista aveva incominciato già da un pezzo a suonare in modo autodidatta. Ascoltiamo il proprio Eduardo che ricorda i suoi primi passi con la chitarra. Nell'adolescenza, quando ancora frequentavo la scuola, era ormai nata in me una grande passione per la chitarra, poiché avevo già ascoltato la chitarra in molti posti rurali di Salta. Eppure in modo molto elementare mi commuoveva molto il suono della chitarra, fin quando arrivò una chitarra a casa mia. Il mio fratello più grande, Alfredo, si mise a studiare con un professore. Io no. Io non studiavo, però guardavo quello che faceva il professore e dopo, da solo, ripetevo quello che il professore aveva insegnato a mio fratello. Così ho cercato nella chitarra gli effetti, il suono, gli accordi, attraverso i libri che si pubblicavano. Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri.
1: Pubblicavano, ho detto in forma autodidattica, perché non ho più maestro.

19 anni, quando finì le medie superiori e con grande disappunto per i suoi genitori, Edoardo Falù decise di dedicarsi pienamente a suonare la chitarra.

Lì, a Salta, conobbe i poeti più importanti della sua provincia, molti dei quali furono amici suoi. Musicalizzò molti loro poemi, ai quali, oltre alla musica, aggiunse la voce. Perché oltre a suonare la chitarra ed a comporre, Falù aveva una voce magnifica.

La tonada del viejo amor, con le parole del poeta Jaime Dávalos, è forse la sua canzone più conosciuta. Con Dávalos, Falù compose canzoni bellissime, quali La Golondrinas, cioè Le Rondini, Rio de Tigres, Fiume di Tigri, Samba della Candelaria e la canzone del Jangadero. Il Jangadero è colui che porta i tronchi degli alberi a valle del fiume.

0: sul rapporto fra la musica e la poesia, ed in particolare sulla relazione coi poeti Dávalos e Catija, Eduardo Falú diceva quanto segue.
1: Salta tiene una tradición poética, no musical, sino poética.
0: Salta ha una tradizione poetica, non musicale, bensì poetica. Quando io sono venuto da Salta, sono stato il primo musicista, diciamo messaggero di Salta, arrivato a Buenos Aires nel 1945. Ho portato canzoni quali la Lope Pereira e tante altre. Quando sono tornato a Salta una seconda volta, è stato quando, con Jaime Dávalos, abbiamo cominciato a scrivere insieme. Ed è stato allora che quasi tutti hanno cominciato ad utilizzare quella forma poetica, quella forma piuttosto di poesia, anziché di parole. Manuel Castilla fino ad allora scriveva poesia e nei libri, il libro che si vendeva, che si regalava, fin quando abbiamo fatto un paio di cose insieme, e da allora lui capì che si conosce il poeta attraverso la musica, che è come i ciottoli, che vanno dovunque, e non attraverso i libri. E dopo lui ha continuato a lavorare con il musicista Cuchi Ley Samón, ed io ho proseguito la mia strada con Jaime Dávalos, con cui abbiamo scritto numerosi brani.
1: Con Jaime, che abbiamo una quantità di composizioni.
0: Nel 1945, Eduardo Falú si stabilì nella città di Buenos Aires, dove cominciò a farsi un nome grazie alle sue presentazioni alla radio e alle sue prime registrazioni. Durante gli anni 50 e 60 fece moltissime tournée in Argentina e dall'estero, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, a quasi tutti i paesi europei, al Giappone, paese nel quale nel 1963 offrì 40 concerti.

Edoardo Falù compose, lungo la sua carriera, oltre 200 brani, fra i quali non solo vi sono pezzi fondamentali del canzoniere folclorico argentino, bensì fu compositore di brani accademici per chitarra solo e per chitarra ed orchestra. Falù capiva che attraverso la chitarra le sue opere cercavano di tendere un ponte fra la tradizione popolare e quella accademica, versante nel quale ottenne riconoscimenti importanti. Con la sua chitarra e come solista offrì concerti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale e la Camerata Bariloche. Fra le sue composizioni accademiche spicca la Suite Argentina, della quale ascoltiamo il suo quarto movimento, Malambo.

0: e alla bellezza delle sue composizioni si aggiunse la qualità con cui suonava il suo strumento. Lo stesso Falù affermava che la forza della chitarra quale strumento si trova nelle sue possibilità di espressione.
1: La forza della chitarra sta nell'espressione.
0: La forza della chitarra risiede nell'espressione. Così lei può vedere che la chitarra la si può suonare ed ascoltare in modi diversi. Vi sono chitarristi che sono molto bravi, però sono freddi. Ve ne sono altri più appassionati. Mi capisce? Dove la passione nasce dalla vibrazione data dalla chitarra, nasce dall'interno, dall'anima.
1: Nasce da dentro, dell'alma, no?
0: Malgrado essersi stabilito fin da molto giovane a Buenos Aires, Eduardo Falù non smise mai di mantenere contatto con la sua Salta natia, dove ritornava ogni volta che poteva e che sempre rimpiangeva. Qualche volta disse che l'uomo è figlio della terra e del suo paesaggio. La mia musica ed il mio canto soddisfano quel bisogno quasi istintivo che vi è dentro me. La Nostalgiosa, una delle zambe più famose scritte insieme a Jaime Dávalos, parla proprio di quel rapporto vicino dell'uomo con la sua terra.

0: 60 anni di carriera, Edoardo Falù incise 50 dischi, compose un vasto repertorio di pezzi classici moderni, coi quali viaggiò per il mondo intero. La sua Suite Argentina per chitarra, capolavoro per il quale ricevette il premio Konex di platino, fu interpretata da innumerevoli musicisti. Riconosciuto ed ammirato internazionalmente, Falù riceve molti ed importanti premi. Ascoltiamo qui di seguito un altro grande compositore del nostro folklore, Ramón Navarro, che parla di Falù. La morte di Edoardo, puoi immaginare, è una morte impressionante per il mondo intero, non solo per gli argentini, per il mondo dell'arte, una figura internazionale ed una persona impressionante, incredibile, un gentiluomo, una persona per bene, un tipo con una statura etica impressionante. Per tutte quelle condizioni, cioè non soltanto per la sua musica e la sua arte, bensì per la sua persona. Però nel contempo abbiamo la consolazione, mettiamola così, di avere la sua opera. Ci rimane il suo ricordo fantastico della sua amicizia, del suo affetto e di quell'opera immensa che ha lasciato questo grande della musica.
1: Y de esa obra inmensa que han dejado de grande de nuestra música, ¿no?
0: Edoardo Falù è morto nel 2013, poco dopo aver compiuto 90 anni, lasciando dietro di sé un vuoto immenso, però pure la sua opera, un lascito grandissimo ed indelebile.
2: Che me puede importar después de todo? El trance de partir si yo he logrado

0: RAE Argentina al mondo ha presentato Eduardo Falù, il signore della chitarra. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Caritina Kozulich.
1: RAE Argentina al mundo.
2: RAE Argentina 面向世界。
3: RAE Argentina vers le monde.
4: RAE Argentina to the world.
5: RAE 世界に向けてアルゼンチン。
6: RAE Argentina al mundo.
7: La RAE Argentina al mundo.
8: RAE Argentinian in die Welt.

In occasione della giornata della fertilità, il CONICET, Consiglio Nazionale Argentino delle Ricerche Scientifiche e Tecniche, ha annunciato la nascita di 11 bambini grazie all'impiego di una tecnologia sviluppata dall'azienda Fecundis. Il metodo, chiamato HyperSperm, riproduce in laboratorio gli stessi cambiamenti biochimici che gli spermatozoi subiscono naturalmente nel tratto riproduttivo femminile. La novità apre una nuova strada nella medicina riproduttiva. Non solo selezionare gameti ed embrioni, ma migliorare la qualità funzionale dello spermatozoo prima della fecondazione. Uno studio pubblicato sul Journal of Translational Medicine mostra che l'utilizzo di HyperSperm ha aumentato il 16% il numero di embrioni trasferibili per ciclo di fecondazione in vitro. Inoltre, il 50% degli embrioni ottenuti presentava un corredo cromosomico normale, con un incremento del 20% rispetto alle procedure tradizionali. Secondo Dario Krapf, ricercatore del CONICET e cofondatore di Fecundis, nelle FIV convenzionali solo il 30% degli embrioni è euploide, il che significa che medianamente una coppia necessita di 3 tentativi per ottenere una gravidanza portata a termine. La sperimentazione svolta tra il 2023 e il 2025 in 3 cliniche argentine ha coinvolto 41 coppie. In metà dei campioni gli spermatozoi sono stati trattati con HyperSperm prima dell'incontro con gli ovociti. I risultati hanno mostrato che il 50% degli embrioni così ottenuti raggiungeva lo stadio di blastocisti al 6° giorno di sviluppo, mantenendo un assetto cromosomico normale. La tecnologia è attualmente nelle fasi di approvazione regolatoria e i ricercatori prevedono la sua commercializzazione nel 2027. Musica ora con anni 60, il movimento hippie anche in Argentina con Gustavo Santaolalla e la sua group Arco Iris e Nuestra Frente.

Molto bene, ultimo brano musicale con il tango argentino, l'orchestra di Aníbal Troilo con Barrio de Tango. In questo modo noi chiudiamo la nostra puntata odierna con una triste notizia: un'icona della cultura argentina è deceduto pochi minuti fa, l'Indio Solari, capogruppo di Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotta. Sicuramente nella nostra prossima puntata ne parleremo tantissimo di questo eterno ormai eroe della musica popolare e della cultura argentina. Juliana Spatafora e Marcelo Ayala vi salutiamo, vi auguriamo un bellissimo fine settimana. Continuate nella frequenza della radio pubblica argentina all'estero, Radiodifusión Argentina all'exterior. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo, vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona, che potete scriverci i vostri email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, che siamo in onda da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE, oppure grazie agli amici della RAE nel sito rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. La città di Buenos Aires e l'area metropolitana avranno oggi una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature comprese tra una minima di 14 e una massima di 19 gradi Celsius. Nonostante l'alto tasso di umidità, non sono previste precipitazioni. L'ambiente si manterrà mite per questo periodo dell'anno, con condizioni stabili che consentiranno di svolgere attività all'aperto senza particolari inconvenienti. Inoltre, la copertura nuvolosa sarà costante per gran parte della giornata, senza tuttavia provocare piogge o fenomeni meteorologici significativi. Secondo le previsioni dello Servizio Meteorologico Nazionale, le probabilità di precipitazioni rimarranno basse per tutto venerdì e per gran parte di sabato. Dopo questo venerdì stabile e con temperature piacevoli, il fine settimana si prospetta simile, anche con un aumento dell'instabilità verso la conclusione di sabato. Le temperature resteranno su valori moderati per il mese di giugno, mentre il cielo rimarrà prevalentemente coperto in gran parte dell'area metropolitana di Buenos Aires. Ecco il clima allora in questo fine settimana, dove l'Argentina giocherà una partita di calcio amichevole previa al mondiale, no? Ai mondiali che si svolgeranno in Nord America, dove pure ci sarà un fine settimana con la Formula 1, la gara a Monaco, quindi tantissime attività per svolgere dalla confortevole poltrona. Bene, primo brano musicale con Estelares, la canzone intitolata E già dico.

Perché se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco il folklore argentino con il gruppo Los de Salta, Anocheciendo Zambas.

0: LAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: HAE, Argentina al mundo.
2: LAE, Argentina al mundo.
3: HAE, Argentinian in the world.
0: LAE, Argentina al mundo.
4: Celebre attrice, modella e architetta Elba Ciunciuna Villafañe è scomparsa all'età di 92 anni, come confermato da sua figlia Juana Molina in un toccante comunicato. L'artista ha avuto una lunga carriera che ha incluso partecipazioni alla serie Mujeres Asesinas fino al suo lavoro come architetta con il padre Carlos Mujica. L'artista era nata il 9 aprile 1934 nella città di Buenos Aires, ma ha vissuto in diverse province durante l'infanzia a causa della professione militare del padre. Ciunciuna, soprannome derivante dalla parola cionciona, cioè una bambola in dialetto piemontese ligure, come veniva chiamata sua madre, è stata un'icona degli anni 70 nella televisione nazionale, così come a teatro e al cinema, partecipando a opere importanti come La storia ufficiale, film per il quale è stata candidata al premio Condor de Plata e al Festival di Cinema di Chicago. La storia ufficiale vinse pure l'Oscar dell'Accademia Americana. L'Associazione Argentina degli Attori ha ricordato la carriera dell'artista anche nella sua fase pubblicitaria, iniziata negli anni 60 e che l'ha rapidamente proiettata come una delle figure più riconosciute della sua epoca. Tuttavia, Villafañe ha cercato di perfezionarsi come interprete studiando con Agustín Alezzo e, nel 1976, si è iscritta all'Associazione Argentina degli Attori. Nello stesso anno si è esiliata all'inizio della giunta militare in Argentina, vivendo in Spagna con i suoi due figli e il suo allora partner, il cineasta Pino Solanas. Successivamente si è trasferita a Parigi per 7 anni e ha fatto ritorno nel paese nel 1985, dopo il ritorno della democrazia in Argentina. La citata associazione, insieme al Senato della Nazione Argentina, le hanno conferito il premio Podestà alla carriera onorevole nel 2014. La televisione è stata uno dei suoi principali ambiti di lavoro e le ha permesso di avvicinarsi al pubblico attraverso fiction come Attraverse, Mujeres Asesinas, Trátame Bien, Alta Comedia, il teatro di Jorge Salcedo e il ciclo di Guillermo Bredeston y Nora Carpena. Los hijos de Fierro, No toquen a la nena, Un guapo del 900 e Vidas privadas sono state alcune delle produzioni cinematografiche in cui ha lavorato, mentre a teatro è stata vista in titoli come Riccardo III, Cartas de amor, Acaloradas e Días felices, tra gli altri. L'Associazione degli Attori ha ricordato il suo impegno nel coinvolgimento sociale e politica insieme a padre Carlos Mujica nella Villa Tendopoli 31, così come il fatto che ha fatto parte della delegazione che ha accompagnato Juan Domingo Perón nel suo ritorno dall'esilio in Argentina nel 1972. Musica ora con la banda argentina Suéter, la canzone intitolata Nada es como fue.

cosa mi fa, io un gatto di porcellana, fa per tu ma usi all'amore, e dopo media luce, che sopra quell'amore, fa media luce lo penso, fa media luce lo so, e dopo media luce, che sopra quell'amore, fa media luce lo penso, fa media luce lo so, e dopo media luce, che sopra quell'amore, fa media luce lo so, e dopo media luce, che sopra quell'amore,

0: en botica, coco, alfombras que no hacen ruido, y me está puesto el amor.
1: A media luz, interpretato da Carlos Gardel, è un capolavoro di raffinata sensualità, dove la sua voce unica evoca perfettamente l'atmosfera intima e clandestina del tango. Il testo descrive con ironia e fascino un garçonnier privato, un appartamento d'appuntamenti arredato per incontri amorosi discreti. Questa incisione rimane una pietra miliare intramontabile che definisce l'essenza stessa dell'età d'oro del genere. Corrientes, la via Corrientes, 3-4-8, sono 500 metri dalla stazione radio Diffusione Argentina all'esterior.

0: figlio di immigrati siriani, commerciante in buona situazione economica, l'esimio chitarrista e compositore argentino Eduardo Falù nacque in un piccolo villaggio nella provincia di Salta nel 1923. Il desiderio che i figli frequentassero le scuole medie e più tardi l'università fece sì che la famiglia si trasferisse in parecchie occasioni. Nel 1937 la famiglia Falù si stabilisce nella capitale provinciale. Sono nato nella provincia di Salta, in un posto chiamato Metán, distante 150 km dalla capitale, e vi rimasi fino ai 7-8 anni di età, quando ci siamo trasferiti con la famiglia alla città di Salta, per via degli studi dei miei fratelli più grandi. Ed in questo modo siamo andati a vivere a Salta. Lì sono cresciuto e ho studiato nella scuola magisteriale. A quell'epoca il futuro grande chitarrista aveva incominciato già da un pezzo a suonare in modo autodidatta. Ascoltiamo il proprio Eduardo che ricorda i suoi primi passi con la chitarra. Nell'adolescenza, quando ancora frequentavo la scuola, era ormai nata in me una grande passione per la chitarra, poiché avevo già ascoltato la chitarra in molti posti rurali di Salta. Eppure in modo molto elementare mi commuoveva molto il suono della chitarra, fin quando arrivò una chitarra a casa mia. Il mio fratello più grande, Alfredo, si mise a studiare con un professore. Io non studiavo, però guardavo quello che faceva il professore e dopo, da solo, ripetevo quello che il professore aveva insegnato a mio fratello. Così io ho cercato nella chitarra gli effetti, il suono, gli accordi, attraverso i libri che si pubblicavano. Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri.
1: Attraverso il libro che si pubblicava, attraverso il libro in forma autodidattica, ovvio, non ho avuto maestri.

0: susurrando y estoy más solo mirando el mar.
1: A 19 anni, quando finì le medie superiori e con grande disappunto per i suoi genitori, Edoardo Falù decise di dedicarsi pienamente a suonare la chitarra.
0: Si abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel.
1: Lì, a Salta, conobbe i poeti più importanti della sua provincia, molti dei quali furono amici suoi. Musicalizzò molti loro poemi, ai quali, oltre alla musica, aggiunse la voce. Perché oltre a suonare la chitarra e a comporre, Falù aveva una voce magnifica.

La tonada del viejo amor, con le parole del poeta Jaime Dávalos, è forse la sua canzone più conosciuta. Con Dávalos, Falù compose canzoni bellissime, quali La Golondrinas, cioè Le Rondini, Rio de Tigres, Fiume di Tigri, Zampa della Candelaria e la canzone del jangadero. Il jangadero è colui che porta i tronchi degli alberi a valle del fiume.

0: sul rapporto fra la musica e la poesia, ed in particolare sulla relazione coi poeti Dávalos e Catija, Eduardo Falú diceva quanto segue.
1: Salta tiene una tradizione poetica, non musicale, sino poetica.
0: Salta ha una tradizione poetica, non musicale, bensì poetica. Quando io sono venuto da Salta, sono stato il primo musicista, diciamo messaggero di Salta, arrivato a Buenos Aires nel 1945. Ho portato canzoni quali la Lope Pereira e tante altre. Quando sono tornato a Salta una seconda volta, è stato quando, con Jaime Dávalos, abbiamo cominciato a scrivere insieme. Ed è stato allora che quasi tutti hanno cominciato ad utilizzare quella forma poetica, quella forma piuttosto di poesia, anziché di parole. Manuel Catija fino ad allora scriveva poesia e nei libri, il libro che si vendeva, che si regalava, fin quando abbiamo fatto un paio di cose insieme, e da allora lui capì che si conosce il poeta attraverso la musica, che è come i ciottoli, che vanno dovunque, e non attraverso i libri. E dopo lui ha continuato a lavorare con il musicista Cuchi Leguizamón ed io ho proseguito la mia strada con Jaime Dávalos, con cui abbiamo scritto numerosi brani.
1: Con Jaime che abbiamo una quantità di composizioni.
0: Nel 1945 Eduardo Falú si stabilì nella città di Buenos Aires, dove cominciò a farsi un nome grazie alle sue presentazioni alla radio e alle sue prime registrazioni. Durante gli anni 50 e 60 fece moltissime tournée in Argentina e dall'estero, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, a quasi tutti i paesi europei, al Giappone, paese nel quale nel 1963 offrì 40 concerti.

Edoardo Falù compose, lungo la sua carriera, oltre 200 brani, fra i quali non solo vi sono pezzi fondamentali del canzoniere folclorico argentino, bensì fu compositore di brani accademici per chitarra solo e per chitarra ed orchestra. Falù capiva che attraverso la chitarra le sue opere cercavano di tendere un ponte fra la tradizione popolare e quella accademica, versante nel quale ottenne riconoscimenti importanti. Con la sua chitarra e come solista offrì concerti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale e la Camerata Bariloche. Fra le sue composizioni accademiche spicca la suite argentina, della quale ascoltiamo il suo quarto movimento, Malambo.

0: alla bellezza delle sue composizioni si aggiunse la qualità con cui suonava il suo strumento. Lo stesso Falù affermava che la forza della chitarra quale strumento si trova nelle sue possibilità di espressione.
1: La forza della chitarra sta nell'espressione.
0: La forza della chitarra risiede nell'espressione. Così lei può vedere che la chitarra la si può suonare ed ascoltare in modi diversi. Vi sono chitarristi che sono molto bravi, però sono freddi. Ve ne sono altri più appassionati, mi capisce? Dove la passione nasce dalla vibrazione data dalla chitarra, nasce dall'interno, dall'anima.
1: Nasce da dentro, dell'alma, no?
0: Malgrado essersi stabilito fin da molto giovane a Buenos Aires, Eduardo Falù non smise mai di mantenere contatto con la sua Salta natia, dove ritornava ogni volta che poteva e che sempre rimpiangeva. Qualche volta disse che l'uomo è figlio della terra e del suo paesaggio. La mia musica ed il mio canto soddisfano quel bisogno quasi istintivo che vi è dentro me. La Nostalgiosa, una delle zambe più famose scritte insieme a Jaime Dávalos, parla proprio di quel rapporto vicino dell'uomo con la sua terra.

0: anni di carriera, Edoardo Falù incise 50 dischi, compose un vasto repertorio di pezzi classici moderni, coi quali viaggiò per il mondo intero. La sua Suite Argentina per chitarra, capolavoro per il quale ricevette il premio Konex di platino, fu interpretata da innumerevoli musicisti. Riconosciuto ed ammirato internazionalmente, Falù riceve molti ed importanti premi. Ascoltiamo qui di seguito un altro grande compositore del nostro folklore, Ramón Navarro, che parla di Falù.
1: La morte di Eduardo, ti immaginas che è una perdita?
0: La morte di Eduardo, puoi immaginare, è una morte impressionante per il mondo intero, non solo per gli argentini, per il mondo dell'arte. Una figura internazionale ed una persona impressionante, incredibile, un gentiluomo, una persona per bene, un tipo con una statura etica impressionante. Per tutte quelle condizioni, cioè non soltanto per la sua musica e la sua arte, bensì per la sua persona. Però nel contempo abbiamo la consolazione, mettiamola così, di avere la sua opera. Ci rimane il suo ricordo fantastico della sua amicizia, del suo affetto e di quell'opera immensa che ha lasciato questo grande della musica.
1: E di questa opera immensa che hanno lasciato il grande della nostra musica, no?
0: Edoardo Falù è morto nel 2013. Poco dopo aver compiuto 90 anni, lasciando dietro di sé un vuoto immenso, però pure la sua opera, un lascito grandissimo ed indelebile.
2: Che me può

0: RAE Argentina al mondo ha presentato Edoardo Falù, il signore della chitarra. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Caritina Kozulic. RAE Argentina al mundo.
1: RAE Argentina 面向世界。
2: RAE Argentina vers le monde.
3: RAE Argentina to the world.
4: RAE 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE Argentina al mundo.
6: La RAE Argentina al mondo.
7: RAE Argentinian in die Welt.

passione della giornata della fertilità. Il CONICET, Consiglio Nazionale Argentino delle Ricerche Scientifiche e Tecniche, ha annunciato la nascita di 11 bambini grazie all'impiego di una tecnologia sviluppata dall'azienda Fecundis. Il metodo, chiamato HyperSperm, riproduce in laboratorio gli stessi cambiamenti biochimici che gli spermatozoi subiscono naturalmente nel tratto riproduttivo femminile. La novità apre una nuova strada nella medicina riproduttiva. Non solo selezionare gameti ed embrioni, ma migliorare la qualità funzionale dello spermatozoo prima della fecondazione. Uno studio pubblicato sul Journal of Translational Medicine mostra che l'utilizzo di HyperSperm ha aumentato il 16% il numero di embrioni trasferibili per ciclo di fecondazione in vitro. Inoltre, il 50% degli embrioni ottenuti presentava un corredo cromosomico normale, con un incremento del 20% rispetto alle procedure tradizionali. Secondo Dario Krapf, ricercatore del CONICET e cofondatore di Fecundis, nelle FIV convenzionali solo il 30% degli embrioni è euploide, il che significa che medianamente una coppia necessita di 3 tentativi per ottenere una gravidanza portata a termine. La sperimentazione, svolta tra il 2023 e il 2025 in 3 cliniche argentine, ha coinvolto 41 coppie. In metà dei campioni gli spermatozoi sono stati trattati con HyperSperm prima dell'incontro con gli ovociti. I risultati hanno mostrato che il 50% degli embrioni così ottenuti raggiungeva lo stadio di blastocisti al 6° giorno di sviluppo, mantenendo un assetto cromosomico normale. La tecnologia è attualmente nelle fasi di approvazione regolatoria e i ricercatori prevedono la sua commercializzazione nel 2027. Musica ora con anni 60, il movimento hippie anche in Argentina, con Gustavo Santaolalla e la sua group Arco Iris è nostra frente.

Molto bene, ultimo brano musicale con il tango argentino, l'orchestra di Aníbal Troilo con Barrio de Tango. In questo modo noi chiudiamo la nostra puntata odierna con una triste notizia: un'icona della cultura argentina è deceduto pochi minuti fa, l'Indio Solari, capogruppo di Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotta. Sicuramente nella nostra prossima puntata ne parleremo tantissimo di questo eterno ormai eroe della musica popolare e della cultura argentina. Juliana Spatafora e Marcelo Ayala vi salutiamo, vi auguriamo un bellissimo fine settimana. Continuate nella frequenza della Radio Pubblica Argentina all'estero, Radiodifusión Argentina all'exterior. Ciao!